0: igiteramo.
1: Igiteramo.
2: Vanhu mwese muva mumicunga ra rishengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi rya Bigeri nka.
0: Terama.
3: Usekera.
4: Uhembe.
2: Utosho. Eka n'ahandi tutiriwe turapfuga.
5: Muratumiwe mu gikorane kidasanzwe mwateguriwe na yakora ari mukunda cyane. Turi mu rugendo yo kwishengera Adventiste munsi w'indwi rya Bigeri.
2: Aizora mukishira ku mugaragaro album yabo ya mbere y'indirimbo zitabonwa audio yitiriwe.